0: θα συνεχίσω.
1: Ότι Ανάπολη con la luna e il mare ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli delle stelle si scordò e anche senza ali il cielo mi...
0: Θα το παραφράσω. Una nota a Verona.